0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Cominciamo con questo brano.

0: Quando vengono le ballerine, era il 1995 quando usciva questa canzone che dava anche il titolo a un disco di David Riondino. Beh, forse non c'è neanche bisogno di dirlo perché ve l'avevamo annunciato qualche settimana fa, però Banzo, oltre ad augurarti buon pomeriggio, lo lascio dire a te, a cosa è dedicata, a chi è dedicata, a meglio dire, questa puntata di Zibaldone.
1: Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Le ballerine non sono arrivate, ma in compenso siamo arrivati noi. È cominciata una nuova puntata di Zibaldone, evidentemente tutta dedicata a Davide Riondino, che è venuto a mancare lo scorso 29 marzo. Lo avevamo annunciato, lo avremmo fatto ed eccoci qua, perché ci piace prendere sempre quel po' di tempo per organizzare gli omaggi come si deve, per fare dei begli omaggi, ecco. E passo quindi a annunciare il titolo della puntata, che è Quel geniaccio di Davide Riondino, perché effettivamente sono molte parole possono definirlo, ma poche riescono a essere calzanti come questa che abbiamo scelto per il titolo.
0: Eh sì, perché Davide ha fatto tantissime cose: cantautore, scrittore, poeta, improvvisatore, attore, regista, insomma, non finiremmo mai. Ha collaborato con tanti progetti, con tante persone. Ricorderei negli anni 80 Tango, Il Male, Cuore, ovviamente, ma anche nel cinema Marco Tullio Giordana, Maledetti via Meroni, il film d'esordio di Giordana, il secondo film di Salvatore Scamicazze, in Ultima notte a Milano, un film con Sergio Stein, insomma non facciamo l'elenco. Quello che cerchiamo di fare in questa puntata è di raccontarvi, riscoprire soprattutto il Davide Riondino cantautore, perché di dischi ne ha fatti vari e di canzoni ce ne sono molte che sono più che meritevoli, come anche quella che ci siamo ascoltati, dove sempre appare quel mix tra poetica, ironia, autoironia, tra satira e cronaca del presente, tra letteratura e anche filosofia, che è un po' la cifra stilistica di Davide Riondino. E quest'oggi ci accompagneranno varie persone: Chiara Riondino, con cui andremo un po' a scovare, a ricordare i primi anni nel collettivo Victor Jara negli anni 70, che appunto ha visto i due fratelli insieme ad altre persone protagonisti, ma poi troveremo Alessio Lega, che ci racconta un po' il Riondino cantautore, e infine avremo anche Paolo Hendel. Insomma, un'ora non è molto, ma in un'ora cercheremo di raccontarvi davvero molte delle sfaccettature, soprattutto quelle cantautorali poetiche di Davide Riondino.
1: Beh sì, un'ora non è molto, soprattutto davanti a una produzione così cospicua e ispirata. E comunque passiamo a presentare, prima che inizi l'intervista, passo a presentare il secondo brano, che è del collettivo Victor Jara, che avevi citato, dove Riondino, a quale Riondino partecipava insieme alla sorella e ad altri. Il brano si intitola Il Dattilografo, del 1974.
0: E allora ce lo andiamo a sentire, eccolo qua, poi ne parleremo sicuramente anche con Chiara.

0: E questo era il dattilografo, era il 1974, il collettivo Victor Jara, la prima esperienza musicale collettiva di David Riondino. E per parlare di David, per parlare poi soprattutto di questa prima tappa e l'esperienza del collettivo Victor Jara, abbiamo con noi, ed è un grande piacere averla di nuovo a Zibaldone, Chiara Riondino. Chiara, buon pomeriggio.
1: Ciao. Ciao, buon pomeriggio a te.
0: Ascolta, raccontaci un po' del collettivo, sì, Victor Jara. David, no, all'inizio degli anni 70 stava alla biblioteca a Firenze, leggeva molto e poi insieme a te e ad altri amici ha messo in piedi questo collettivo, richiamandosi evidentemente a Victor Jara dopo il colpo di stato di Pinochet in Cile l'11 settembre del 73. Sì. E insomma, raccontaci un po' com'è andata.
1: Com'è andata? Allora, dal mio punto di vista ti devo dire che praticamente lui mi ha trascinato in questa esperienza, perché io ero più piccola di lui e più piccola di tutti gli altri, e cominciò questa avventura che si traduceva in spettacoli, diciamo così, molto legati alla quella che allora si chiamava la controinformazione. Cioè, partendo dai fatti di cronaca, venivano buttate giù delle canzoni un po' sull'impronta, alcune serissime di impegno politico duro, che quelle le scrivevo sempre io, e altre invece erano canzoni, diciamo, più satiriche, più ovviamente sulle corde di David, e servivano all'interno di questi spettacoli, appunto, a fare da fil rouge a una serie di sketch, di cose molto molto improvvisate. E i luoghi dove andavamo a fare questi spettacoli erano luoghi abbastanza informali, erano le piazze, erano le università occupate, quindi era, diciamo, quello che oggi si chiamerebbe un work in progress, ecco. Questo è stata un'esperienza bellissima, perché tutti i partecipanti a questa cosa, insomma, abbiamo poi imparato molto, ecco, da questa esperienza, di così un po' rudimentale, se vuoi, però molto piena di entusiasmo, di creatività e anche di grande senso del collettivo, giusto appunto, collettivo Victor Jara.

0: sì. Questo fatto di costruire insieme, di costruire insieme, di stare insieme, ecco.
1: E avete pubblicato due dischi, no? Il primo nel 74, che fu pubblicato tra l'altro dalla collezione dei dischi del Circolo Ottobre, no? Che era legato, esatto, appunto alla controinformazione, sì, a Lotta Continua più concretamente, sì, e un altro poi nel 1978. Sì. La canzone che ci siamo ascoltati, sì, il Dattilografo, veniva proprio da quel primo disco del 74, e lì si nota appunto quella forma di scrivere, quella poetica già, no? Sì. di Davide, con l'ironia, sì, sì, però sempre, sì, con l'impegno civile e sociale, che giocava sempre con la satira.
0: Sì, assolutamente sì. Poi non so, ma io credo che mio fratello avesse questa grande dote di riuscire a parlare delle cose attuali sempre però con un occhio altro, non so come dire, no? Cioè, quando uno scrive una canzone di protesta ci mette quelle due o tre frasi, ma anche un po' pesanti, e finisce lì, no? Cioè, fa una specie di cose come se fossero degli inni, va bene? Da cantare tutti insieme. Invece lui no, lui era un osservatore del reale e aveva sempre quest'occhio, diciamo, distaccato, ma al tempo stesso partecipe. Ora, per spiegarmi meglio, una delle ultime canzoni che lui ha scritto si intitola La Riviera dei Fantasmi.
1: Sì.
0: Non so se la conosci.
1: E così. L'ha cantata a Sanremo ad ottobre.
0: Ecco, questo è un testo, secondo me, bellissimo, dove di fronte a questa tragedia della Striscia di Gaza lui riesce a mettere insieme altri aspetti, no? Immagina questi fantasmi, queste persone che non ci sono più, che però ci sono ancora, sono queste porte socchiuse che si aprono su queste case, no? che non vedono più la presenza di quelli che non ci sono più, no? Che non sono più vivi, insieme alle presenze di tutti quelli che hanno subito quel tipo di violenza, no? E quindi è molto bella anche questa sua capacità di sintesi, no? Quando dice: e marciano gli assassini sotto bandiere antiche, svastiche, stelle, croci e mezzelune. Cioè, quindi questo, non lo so, credo che sia un modo un po' unico, ecco, di affrontare anche le tematiche, insomma, quelle dell'attualità, quelle che, insomma, stiamo vivendo ancora oggi. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
1: Molto bene, questo si collega anche ai progetti, no, che ha portato avanti fino alla fine della TG Suite, per esempio, no? Che appunto raccontare,
0: certo,
1: a partire dalla cronaca, con sempre un punto di ironia, di sguardo distaccato, ecco, come dicevi tu, e gli eventi di un mondo che cambia e sta cambiando molto rapidamente, soprattutto in modo molto complesso, per usare un eufemismo, recentemente. Ascolta, ma volevo tornare al collettivo Victor Jara, Chiara. E nel 74 il primo disco, nel 78 il secondo, nel mezzo, tu lo ricordavi, tantissimi tour, ossia, insomma, sì, concerti nelle piazze, nelle università occupate, e anche lì, insomma, da quanto David mi aveva raccontato e quando ho potuto riscoprire, giocavate anche spesso anche lì con l'ironia. C'era uno spettacolo che avete portato in giro che si chiamava I Like John, ossia come John Wayne,
0: sì,
1: ce n'era un cuore, un cuore con la K, che era un riadattamento satirico del libro di De Amicis.
0: De Amicis, sì, sì, sì, sì. Io, per la verità, in quel momento lì li guardavo un po' a distanza, perché nasceva il mio primo figlio, quindi il secondo disco io l'ho fatto che aspettavo il mio primo figlio, e quindi poi dopo, per ovvie ragioni, insomma, mi sono un po' distaccata dovendo accudirlo, e quindi queste cose che tu dici, è Like John, un altro spettacolo che hanno fatto che si chiamava L'Autostrada, che era una specie di musical che coinvolgeva molte altre persone, perché in origine il collettivo era composto appunto da David, da me e da altri. C'era Silvano Panichi che poi, finito il collettivo, fondò qui a Firenze un laboratorio teatrale che si chiamava Laboratorio 9. Poi c'era Daniele Trambusti, un attore e musicista, E quindi questo era il nucleo, diciamo, fondativo. Però poi, quasi subito, questo gruppo si ampliò moltissimo, fino addirittura a prendere una sede in una strada del centro fiorentino, dove insomma giravano un po', insomma, io dico una trentina di persone poi alla fine, capito? Quindi poi queste opere, diciamo così, questi spettacoli più elaborati sono stati fatti dal collettivo allargato, ecco.
1: E ascolta, e com'è stato il passaggio poi, diciamo, del David, membro del collettivo Victor Jara, attivo appunto con tutti questi progetti, e in un'Italia che era l'Italia degli anni 70, no? Secondo disco del 78, tu ci hai detto, insomma, io ero un po' distaccata in quel momento per ragioni personali, e poi nel 79 esce il primo album, no? Come cantautore di David, e da lì comincia una carriera che inizierà come cantautore e poi si trasformerà rapidamente anche in regista, in scrittore, certo, eccetera, certo, eccetera, eccetera. Ecco, com'è questo passaggio dal collettivo a il David che comincia a fare cose sue?
0: Il passaggio è che a un certo punto lui decide di dedicarsi totalmente a questa sua predisposizione, va bene, e quindi lascia la Biblioteca Nazionale, dopodiché va a Milano e a Milano comincia un po' tutto. Tutto quello che hai detto ora, insomma, tutto questo salto, diciamo così, di questo mettersi in gioco con una sua produzione personale. In realtà l'esperienza del collettivo a quel punto si era già conclusa, così come si stava concludendo anche un periodo, diciamo, storico, che poi confluisce in quello che viene detto riflusso, no? In questo riflusso, dove ognuno si ritira un po' nella sua cuccia personale, e invece David esce fuori proprio come con le sue prime produzioni, e c'è tra l'altro una canzone molto bella che si chiama, ce ne sono diverse di canzoni molto belle che analizzano un po' quel periodo lì, e sono una, si chiama Samba 78, e l'altra è Buona Fortuna, che sono proprio delle specie di affreschi, no? Di valutazioni sue personali, però sempre con questo occhio oggettivo, secondo me, dove capisce, dove analizza un po' quello che succede dopo, appunto, questa grande esperienza di noi, quando si passa dal noi all'io, insomma,
1: se è quello snodo tra il 79 e l'80, dove cambia davvero un mondo, no? Finisce un'epoca e se ne apre un'altra. Chiara, grazie davvero di essere stata con noi, di averci fatto compagnia. E andiamo ad ascoltarci allora Samba 78, che è una canzone contenuta proprio nel primo disco di Davide Riondino, omonimo, uscito per Ultima Spiaggia nel 79. È una canzone meravigliosa.
0: Ciao.

0: sulle note di Samba 78 torna a trovarci Alessio Lega. Alessio, innanzitutto buon pomeriggio e bentornato a Zibaldone.
1: Ciao, buon pomeriggio. Oggi ciao a tutti catalani, italiofoni e non.
0: A tutti, tutti e tutte. Ascolta, oggi parliamo di un artista che tu, soprattutto come cantautore, ma non solo, come artista tutto tondo, ami moltissimo, che è appunto Davide Riondino. Oggi abbiamo parlato in questa puntata con Chiara Riondino, soprattutto per ricordare i primi passi, gli anni 70, il collettivo Victor Fara. Ecco, insieme a te, il radio in tempo, il tempo in radio è molto tiranno, però ecco, mostrare un attimo qual è stata la traiettoria e soprattutto la poetica di David, no? Dal 79 con questo primo disco dove c'era anche Samba 78 intitolato appunto David Riondino, fino poi agli anni 90, ma poi in realtà ha continuato anche dopo progetti con Bollani, abbiamo menzionato con Chiara il progetto sul Decameron di Boccaccio, su Garibaldi, tante altre cose, ecco, sull'Ecclesiaste, vabbè, però ecco, con te, per il nostro pubblico, anche mostrare questo lato cantautorale di David Riondino, che forse è quello che molti conoscono meno.
1: Eh sì, ho sempre trovato un paradosso. Io, per ragioni generazionali, avevo intravisto il Riondino al Maurizio Costanzo Show, che faceva le improvvisazioni, come dire, inventandosi un personaggio fittizio di cantautore brasiliano che aveva scritto su qualsiasi tema, quindi anche su tutti i temi che venivano affrontati, una specie di biblioteca di Babele, e poi il fantasista, la spalla straordinaria. Però da ragazzo mi capitò di incrociare alcuni dei suoi album, il primo dei quali in realtà fu Tango dei Miracoli, quindi un album di qualche anno dopo, che uscì in edicola con, fra l'altro, un progetto straordinario, impossibile ai nostri giorni, cioè un disco distribuito in edicola ma con tutto i disegni e le illustrazioni fatte da Milo Manara, niente proprio di meno, che è un libretto che non si limitava ai testi ma si allargava ad una specie di racconto in versi. Insomma, era già il Riondino grandioso, il Riondino che pensa in versi, il Riondino metafisico. Ecco, lì scoprì, e poi mi andai a cercare i dischi che aveva fatto prima e ovviamente comprai man mano quelli che faceva dopo, e trovai che Riondino era un cantautore di originalità assoluta. Per me è uno dei pochi cantautori visionari e mistici che ci siano stati, proprio un filosofo in canzone, ma un filosofo ironico, un filosofo divertente, no? Uno quando dice filosofo gli deve pensare sempre qualcosa di pesante, no, era una filosofia leggera, una filosofia intinta nell'umorismo, una filosofia esistenzialista amara, ma mi pare che lui stesso avesse coniato per l'autodefinizione di malincomico per se stesso. Invenzioni verbali geniali. E veramente ti dirò, me li andai a cercare e in qualche modo era un mio cruccio. Era un mio cruccio questo fatto che Riondino fosse conosciuto, ma io dicevo per il motivo sbagliato. Intendiamoci, poi sono diventato abbastanza amico di David. E David in qualche misura si è sempre difeso da questa cosa qui, ha sempre detto no, che lui poneva in un'improvvisazione, in una roba fatta con Dario Vergassola, la stessa importanza e la stessa cura che metteva nelle sue canzoni serie, ma io ho sempre trovato che la canzone fosse proprio il genere dove lui eccelleva.
0: David Riondino del 79, Boulevard dell'80, Il Tango dei Miracoli, poi ci andiamo a ascoltare proprio la canzone che dà il titolo a questo disco, Te racconti picareschi, che già il titolo dice molto anche di quello che tu ci spiegavi, nell'89, Non svegliate l'amore il 91, Temporale il 94, ecco, e poi Quando vengono le ballerine, che raccoglie anche canzoni già edite precedentemente nel 95, anno, e poi ci sarà la ballata del sì e del no, che è questa cronaca ironica su Tangentopoli che
1: forse
0: si aggiudicherà una targa Tenco.
1: A un certo punto David ha smesso di pensare i propri dischi solo come dischi di lui cantautore, cioè fino a un certo punto, fino al Tango dei Miracoli, sono sostanzialmente dei dischi di canzoni che avrebbe potuto fare un altro grande cantautore, De André, Guccini, con la sua personalità, con il suo modo. Da quel momento in poi in qualche modo, non sappiamo se per pressioni esterne o se per una sua voglia di renderli più popolari, cominciano a ospitare anche alcune delle sue improvvisazioni, quel meccanismo di cantare la cronaca. La ballata del sì e del no era diventata una sua canzone, credo l'unica targa che abbia vinto al premio Tenco, che lui ha frequentato lungamente peraltro. E quindi i suoi dischi da un certo punto in poi smettono di essere dei dischi solo di canzoni e diventano un po' un luogo, come i suoi libri, in cui si incontrano le sue tante esperienze.
0: Cuba, l'America Latina, le decime, no? La poesia in rima in toscana e la decima cubana, insomma, l'amore per la letteratura, Dante, Boccaccio, la letteratura straniera, latinoamericana, ma non solo, insomma, ha viaggiato realmente, ma ha viaggiato moltissimo con le sue canzoni, con le sue poesie, con le sue improvvisazioni, David.
1: E beh, ci si perde, David è un catalogo, non è solo un artista, è il catalogo di mille interessi, una curiosità, come posso dire, lui era un versificatore e un autore di canzoni così dotato che possiamo dire componeva canzoni o comunque versi con la stessa facilità con cui noi chiacchieriamo,
0: sì.
1: Quindi veramente se a un certo punto gli veniva luzzolo di dedicarsi, magari era anche una sorta di commissione, quel festival decide lui, si inventa un Boccaccio cantato e occhio, non è un poeta, nel senso non mette in musica dei versi che per quanto possa essere difficile e arduo però quantomeno ragioni su strutture che di per sé sono cantabili, no, mette in versi dei racconti. E quello, secondo me, è il suo ultimo capolavoro, il Boccaccio cantato, perché proprio si reinventa un linguaggio che, come dire, rispecchia Boccaccio, ma ne fa veramente canzone e opera nello stesso tempo di divulgazione, di poesia e di critica tutta assieme, e di teatro anche. E però sempre col tocco della leggerezza, sempre essendo divertente. Questa capacità qui faceva, secondo me, ora... È sempre duro usare queste parole così pesanti, purtroppo la morte ci costringe a una sintesi e la sintesi è che era un genio multiforme, un vero personaggio rinascimentale.
0: Eh sì, effettivamente, forse questa è la migliore definizione. Ascolta, una battuta anche veloce su, appunto tu prima citavi anche le sue comparsate televisive al Maurizio Costanzo, i personaggi che no, cantavano in brasiliano, ecco, ma poi ci sono anche delle imitazioni che hanno fatto scuola, hanno fatto ridere migliaia di persone. Beh, di Paolo Conte, di...
1: Non sono nemmeno imitazioni, esatto. Aveva ragione lui le presentava scherzando, come dire, ho trovato un inedito, ma scherzare fino a un certo punto, perché che ne so, la canzone il Franco a Catania, la canzone che imita Battiato o Giuseppina che cammini sul filo, ci fa ridere perché effettivamente non l'ha fatta De Gregori, ma secondo me sarebbe credibile nella voce di De Gregori.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda, dopo la mandiamo in onda, però dopo averti salutato ci andiamo a ascoltare Tango dei Miracoli, che so che tu tra l'altro ami molto. E un'ultima domanda, per chi non ha conosciuto, non ha seguito molto il cantautore, il riondino cantautore, ecco, da dove cominciare, cos'è l'imperdibile?
1: Ma secondo me racconti picareschi nella versione CD, peraltro era un CD molto lungo, e raccoglieva un po', e appunto era questo suo disco cerniera. Ci sono delle canzoni vere e proprie, degli inni straordinari, ricordo Un inno dei professionisti, che era la parodia di come erano i milanesi dell'epoca, ma anche, cioè quelli della Milano da bere per intenderci, ma era anche profondamente filosofico, come al solito aveva uno strato, cioè riusciva ad essere divertente e filosofico. Lì dentro c'è la sua versione di Maracaibo, o Maracaibo, dipende da come la si voglia cantare, lì dentro ci sono alcune delle sue improvvisazioni brasiliere, là dentro ci sono dei pezzi scritti con Stefano Benni. E non è un caso che Stefano Benni avesse trovato in lui il primo dei suoi collaboratori musicali, perché erano due spiriti affini, ahimè sono morti a ben poca distanza, purtroppo.
0: Eh sì.
1: E quindi era, racconti picareschi, secondo me c'è tutto il suo mondo. Se poi si vuole andare un po' avanti, suggerisco sicuramente Tango dei Miracoli, che è un disco bizzarro ma filosofico, meraviglioso, ed anche Non svegliate l'amore, ovvero la sua traduzione in versi cantati di passi biblici delle Ecclesiaste e del Cantico dei Cantici. E secondo me davvero io sognavo un ipotetico spettacolo in cui nella prima parte Riondino eseguisse queste sue canzoni e nella seconda De André eseguisse il Nuovo Testamento, perché era veramente una lettura completa dei libri sacri fatti da due autori laici.
0: Ascolta, in tutto quello che stiamo dicendo, a me Riondino ricorda in molte cose Iannacci.
1: Sì, meno assurdo. Iannacci aveva una sua assurdità in questo senso ed era più chiuso. Cioè Iannacci era un poeta che promanava dal di dentro, che raccontava sì una città, un'esperienza, e Riondino invece era una specie di carta assorbente che poteva assorbire qualsiasi stile.
0: Sì.
1: Per cui, però sicuramente sono due UFO proiettati da chissà quale pianeta sulla Terra per mostrarci come si fa a fare canzoni.
0: Alessio Lega, grazie di essere stato con noi, andiamo ad ascoltarci Tango dei Miracoli, un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
2: Quando la vita è tango, tutto è possibile. Arabeschi di luce sul palcoscenico. È solamente vita, morte, miracoli. Vita dentro la morte, che è poi reciproco, come il corpo con l'ombra che si accompagnano, ed è solo nel sonno che si compongono, nel sonno dove i sogni dall'ombra nascono, aprono nuove porte, ci trasfigurano e mi

Gina, certi argomenti sono insondabili, apparizioni, suoni, materia organica, e sono affascinato, voglio conoscere il punto dove in altro le cose volgono, il sapore del suono delle tue sillabe, l'ansia vertiginosa delle tue vertebre, o mentre taci e stai

0: in collegamento telefonico con noi in questa puntata dedicata a Davide Riondino c'è anche Paolo Händel. Paolo, innanzitutto benvenuto a Zibaldone, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Ascolta, tu sei stato un grande amico di David, avete fatto tante cose insieme, non solo a livello artistico, ma c'è un aneddoto che tu mi hai raccontato varie volte che mi fa scompisciare dal ridere, che è anche in fin dei conti un po' la ragione perché tu stai facendo quello che hai fatto in tutti questi anni, sì, che si lega al rincontro, no? Ancora da giovani con David.
1: Esattamente, posso dire che è colpa sua se mi sono messo a fare quello che poi ho seguitato a fare e che seguiterò a fare fino alla fine dei miei giorni, visto che non mi riesce di fare altro, e cioè di salire su un palcoscenico e giocare col pubblico, e prendere in giro soprattutto me stesso e ridere delle cose della vita che non vanno per il verso giusto, che ce ne sono tante. Ecco, è colpa sua, dicevo, perché ho passato un periodo della mia vita piuttosto, insomma, sai, la crisi esistenziale che ti arriva. Ecco, io l'ho avuto un po' tardino, avevo già quasi 30 anni, quindi da grandicello. Avevo finito da qualche anno il servizio militare e mi trovavo lì, facevo un lavoro impiegatizio che certo uno ringrazia a Dio d'avercelo, 8-2, provincia di Firenze, nell'amministrazione provinciale, intendo, di Firenze, però ecco, non ero molto convinto, molto soddisfatto, e a un certo punto lo sentì per telefono, non lo vedevo da qualche anno, mi disse vediamoci a cena, e a cena abbiamo avuto questo incontro a casa mia, dove io questa riunione dopo un po' di tempo, e io ho fatto un quadro piuttosto negativo della mia esistenza, e alla fine di questo quadro, accorgendomi che stavamo facendo, insomma, che la sera che la cena era scivolata un po' su un'atmosfera poco allegra, quanto di solito invece si cazzeggiava sempre Davide e Dio, ho preso un pomodoro bello maturo e me lo sono spiaccicato in faccia, cospargendomi lentamente il volto. E Davide mi ha guardato con gli occhi sgranati, all'inizio preoccupato, poi ci siamo messi a ridere tutti e due di questo gesto inconsulto. Al che Davide, tipico suo, mi ha detto: senti, io sto girando, perché a quei tempi lui già girava con i suoi concerti nei festival, nelle feste dell'Unità, nei teatri, vieni con me, accompagnami, ti vesti da maggiordomo, cameriere, mi porti da bere, arrivi con un vassoio, e sul più bello ti spiaccichi un pomodoro in faccia. Ho preso in parola, sono andato, poi cammin facendo la mia ricerca teatrale, per così dire, mi ha portato a passare dal pomodoro a una bella mela spaccata in testa, a addirittura l'ananas e poi il cocomero. Ecco, è stato il mio percorso teatrale, come ti dicevo. Tutto questo è nato per un gioco con il mio carissimo amico Davide Riondino, che non ti posso dire, cioè con lui in ogni momento che ci sentivamo fino a poco fa, era proprio la chiave del cazzeggio, del giocare anche nei momenti più drammatici delle nostre esistenze, poi arrivava lo scherzo, il gioco, la battuta. Ecco, questo non poterlo più fare con David veramente è una cosa che mi peserà per sempre.
0: Lo immagino. Paolo, come faceva David a unire la profondità filosofica, letteraria, sempre con questo lato che tu adesso ricordavi, il cazzeggio, la battuta, l'ironia, anche l'autoironia?
1: Era quello che lo salvava, perché, voglio dire, lui era fra di noi, fra gli amici che conosco, che frequento, era quello che più leggeva, si informava, studiava, sapeva, aveva fatto il liceo insieme a me, ma lui l'aveva fatto in modo più serio, più approfondito. E quindi era sempre interessante sentirlo parlare e riflettere sulle cose del mondo. Però al momento buono ti sorprendeva per il gioco. Era un bisogno fisiologico che aveva lui, come c'ho io, come ci abbiamo in tanti, no? Ripeto, ridere delle cose brutte della vita per esorcizzarle in qualche modo. Le cose brutte, ahimè, restano tali, però dopo averne riso, magari insieme a un pubblico in teatro, si sta meglio, si sta meglio, e magari la sera vai a letto e dormi più leggero.
0: Ecco, cercheremo di seguire il tuo consiglio. Paolo, grazie davvero di averci accompagnato quest'oggi.
1: Grazie, grazie, un abbraccio a te e a tutti coloro, amici e amiche che ci stanno ascoltando. Grazie.
2: Giuseppina che cammina sul filo in questa Italia senza fortuna.

Quel che è successo non me lo ricordo. So che il pagliaccio disse opla e si è sentito come un tonfo sordo. Si è sentito fare

0: sei cacciata in questa situazione. E come mai mi tocca sempre a me a cantare queste canzoni?
1: Avete sentito qui la parodia di Francesco De Gregori, la presentava come Francesco Del Gregorio nei Racconti picareschi, album che uscì nell'89, questa Giuseppina che cammina sul filo. Banzo, c'è anche una canzone su Battiato che tu conosci, che è un'altra di queste parodie di Riondino degli stessi anni.
2: Sì, sono molto belle e soprattutto hanno la capacità di cogliere la cifra stilistica dell'interprete, dell'autore parodiato. Io avevo sentito Riondino parlarne in un intervento televisivo, mi pare, e diceva che queste parodie non nascevano dall'irrisione o dallo sberleffo, come per esempio potrebbe essere se io e te ci mettiamo a fare una parodia del reggaeton, non lo so, ma nascevano dall'affetto, dall'avere interiorizzato, diciamo, gli stilemi, la cifra stilistica di un autore, al punto da poterne trovare con una certa naturalezza gli aspetti ironizzabili, ecco, senza per questo avere un'intenzione di demolirli. Ed effettivamente questa canzone è veramente De Gregoriana, diciamo un po' come la più bella canzone vendita degli ultimi 25 anni, Il grande raccordo anulare di Guzzanti, ecco, una cosa di questo genere, ecco, perché si è riuscito a cogliere lo spirito. Riondino con De Gregori lo ha fatto benissimo.
1: Se a proposito di canzoni, visto che hai nominato Guzzanti, nel 95 Riondino partecipò insieme alla sua compagna d'allora Sabina Guzzanti a Sanremo con Troppo Sole, accompagnati da una miriade di persone, tra cui anche Remo Remotti. Insomma, andate a cercare anche quella registrazione che si trova online. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, una puntata dove abbiamo cercato di raccontarvi Davide Riondino, ma sicuramente dovremmo dedicare molte altre puntate per scandagliare le tante cose che ha fatto nella sua vita. Ricordo anche che Davide Riondino è stato nostro ospite in due occasioni negli studi di Radio Contrabbanda e che poi insomma comunque ci ha accompagnato in tutti questi ultimi ormai quasi 13 anni, perché la prima volta venne nel 2013 a Barcellona. Comunque chiudiamo, Banzo, abbiamo soprattutto ascoltato canzoni degli anni 70, 80, 90, però chiudiamo con qualcosa di recente, perché David continuava a scrivere canzoni e poesie e alcune di queste poi le incideva presentandole sotto la cornice delle TG Suite, no? Questa cronaca cantata, e una di queste canzoni dello scorso anno si titola La Riviera dei Fantasmi, è dedicata a ovviamente il genocidio che Israele sta commettendo a Gaza da ormai più di 2 anni. E ci salutiamo con questa canzone, sicuramente di Davide Riondino torneremo a parlarvi. Vi ricordo solo anche che c'è una news che ha a che fare proprio con le ultime settimane, l'uscita per Squilibri di un nuovo disco di Riondino, ossia la riedizione di Non svegliate l'amore del 1991, con anche un bellissimo libretto accompagnato. Il sottotitolo è Ovvero di testi sacri e di canzone d'autore. Magari torneremo a parlarne e vi faremo sentire qualcosa, però siamo arrivati alla fine di questa puntata e quindi, come sempre, oltre ad augurarvi buon fine settimana, ricorderei quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, che tutti i venerdì alle 17:56 diceva:
2: il campanello niente, messaggi io non ne ho ricevuti, non so tu, le ballerine non vengono più a questo punto.
1: Speriamo che vengano per venerdì prossimo. Ciao Banzo, Davide Riondino, La Riviera dei Fantasmi.
3: Vengono da Dachau, vengono dalla Cambogia, vengono dall'Armenia, dal Ruanda, prendono posto invisibili davanti al mare, sulla riviera dei fantasmi. E i fantasmi del posto abbracciano i fantasmi fratelli,